0: giocassi, io giocassi, che ne diresti allora?
1: Tu il faresti per vizio, io per diletto. Non si può, non si può, quella roba è mia.
0: Buono, se tanto io spendessi

0: lo fai, ne sono innamorato ed essa ben lo sa. Fa quel che bravi!
1: Ho vinto il mondo, se mai più mi parli in guisa tal villano.
0: Sì, vespettina mia, fa quel che bravi.
1: Voglio cavarti il cuore,
0: uomini a voi.